e mi rutta in compagnia. Non mi racchettola e noce e ria. Con gli ormi e romo, con gli ormi e petto. Con la gatta e i popor e le piri tutti.